Beka oba no age so spaghetti. Oba spaghetti. Beka oba no age so spaghetti. Oba spaghetti. Oba spaghetti. Oba no age spaghetti. Oba spaghetti no. Eno na wo so

nyina boma ka che rade se papa esa ansa ya wo penti ye dia sida kase ma wudin ya kase ya jawo su di hunto wahini emra